0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
2: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ET Winyo or Radio.
1: Aleko de ma birni, reko na Mario. Ame kobli, pega me odemone li cher. Reko de worukidi.

0: Africa. Record. Record so nice. Point. Record so nice. Point. Here. Here and there. Somewhere. Here and there. Somewhere. All sides. A boy can is correct.
1: Aya, mando kara daga yore.
2: Abia boy defected from that.
0: Abia boy defected for thinking. Abia boy defected for fighting. And we are here and now. And now we are ready for them. Exactly, my friend.
1: Aya, mando kara yore.
2: Piera piera mon.
0: Monte caro da migliore. Monte caro da migliore. Che vecco win qua betti a motimo. Che vecco win qua betti a motimo. Con betti. Betti ricciono girani. Betti ricciono girani. Come me invia vole in imao.
2: Betta riore again.
0: Monte caro da migliore. Monte caro da migliore. Che vecco win qua betti a motimo. Che vecco win qua betti a motimo. Con betti. Betti ricciono i tirani. Betti ricciono i tirani. Può manne in ghia poi in imao.
2: Hai occhio una bala. E ne vecchi in cammi. E tu nuo.
0: Occhio na balo carcia a no. Occhio na balo carcia a no. A ti ne murri o te li o arai. A ti ne murri o te li o arai. Compete. O quaio qua, o churro qua, o moio qua. O quaio qua, o churro qua, o moio qua. Che domo doma rara io mi ha ciao. Che domo doma rara io mi ha ciao. Niti in pe marmi di giufo.
1: A bogne è coro.
0: O quaio mo niti in pe marmi.
1: Aya,
2: ay, ni un lado ni uno le pierdo. Buen mal,
0: mo le pierdo mo carga anu, mo le pierdo mo carga anu.
1: Angelo,
0: anero angelo tiene hotel chiamo.
1: Nelson,
0: anero Nelson will arrive tomorrow.
1: David,
0: anero David will show up tomorrow.
1: Aya, come on, Dave.
2: Hey.
0: Ochoe, ochoe, ochoe, ochoe, ochoe, ochoe, ochoe, do it to get on me, bitch. Come on, get it, go take it, go me down, oh my.
3: Piyum yit kere wer kwaro.
4: Bibi mar me pacho.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
5: Ya boy ke mwa ber uno ritelo a me mi ya winishani okay sho berere ya boy ke pudo ru obo abino mi ya winu news e kamando we mwa ber uno ritelo a me mi ya winishani amae ni chawa me ti mi uber ura me ti aya sho dum ti ye Kabu emi o akong shawa wale ko wani joni ale yu pashu pashu. Kom logong yore yore.

mona me beri genera mo bingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno beru gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi na ra siu koli ma eno beru gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi na ra siu koli Colino per ogni amore ogni ogni barra, colino per ogni arancio non vera come. Mary, mai non per di noti Mary come lo va mobba di mattin, gini mi la resi u colin. Aci u colino per ogni amore ogni ogni barra, colino per ogni arancio non vera come. Aya ni arancio. No margona Aki u kolin tichara enu maro en marchi char gulli kon worke na town Badon

Am yej kere wer kwaro. Alishani wiju kwa mar me pacho. Iti yunyo or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.